0: ci vuole, ascoltate in due parole il ritratto venne po'.
1: Sconfutati un torrente, un quattro tempo dir di sto.

nome, ma la testa sulla vostra parente, alla lontana un po' vostra parente, è mia sorella, gioia. E quando di vederla, quando mi sia concesso

bevi la fredda di cara sposina, c'è già di pongono in mezza dozzina, poveri in corno, e con scherzar, poveri in corno.

innamorinato, or si parli al nipotino, a fare il cervellino, veda che si guadagna.

0: chiamo per mandarvi a chiamare. Ma volete? Non vuol fare di un sermone, vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero che saranno due mesi? Io ho persi la mano una zitella, nobile, ricca e bella.
1: È vero.
0: Promettendovi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di serenarvi a torbo di speranza, ammogliarmi se nuovo.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che ho persi or son sei mesi.

0: io?
1: Irrevocabilmente.
0: Orbene, pensa da trovarmi un alloggio.
1: Così mi dispacciate.
0: La vostra ostinazione d'ogni impegno mi scioglie. Fatemi provvedervi, Dio. Quanto molto.

Io Pasquale da Corneto, possidente qui presente in carne d'ossa, qui presente in carne d'ossa, d'annunziarvi un altro onore, io Pasquale da

0: belle consolare, mi son signato, anzi al contrario, mi incoraggia ad incantato.
1: Come, come, come sta poi?
0: Anzi a dirla qui fra noi, anzi a dirla qui fra noi. La, capite? La zitella, ma si lo è.

0: ne muove una riga. Il nostro stratagemma.
1: Me ne lavo le mani.
0: Come che fu? Mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuore, e lo farei vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, grazie, da quella faccia doppia del dottore, sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda infine. Amor mi impone di rinunziare a voi, lascio Roma oggi stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie.
1: Ma se gli parte?
0: Non partirà da certo, in quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto a parte, ed è rimane con tanto di cuore.
1: Ma questa trama si può saper qual sia?
0: A punire il nipote che opponsi alle sue voglie, Don Pasquale ha deciso a prender moglie. Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e posto nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto mi pongo.

0: presento, per gli altri mi prevengo. Fidele, resta conto.
1: Va benissimo.
0: Caldo, caldo mi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà danno paio. Al resto poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperare, il tempo impazza, lo abbiamo di

quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuna più entrar, guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto che non mi senta la sposina, conviene dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette al conviene. Eccoli!

0: padre e amico mio, il re dei galantuomini, rispondete al saluto.
1: Che bella mano!
2: E secondo quest'ora...

0: Fernando, ma quel velo!
1: Non oseria, son certo, assembiante scoperto, parlare all'uomo. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate. Poscia vedrete!
2: Capisco! Andiamo! Coraggio!
0: E questo
2: è ancora vantaggio, anzi il signor Fratesta, no, il dottor Malatello, cioè voleva dire...
3: Perde la testa e rispondete.
4: Voglio. S'osserva, mi vedrò.
0: Voleva dire che alla sera la signora verrà la compagnia. Qualche volta al teatro.
4: Non so che cosa sia, ne saprà.
0: Sentimenti ch'io lodo, ma il tempo può passare in qualche modo.
4: Cile, tricamar, parla fantetta, come una cucina. Il tempo passa presto.
0: Oh, malandrina! Fa proprio il caso mio, quel ben per carità!
3: Ora, sofronia, per rimuovete quel velo.

0: se vi vuole. Mi mancano le parole. Sudo e ghiaccio. Son morto.
1: Via braccia, ti sembra ben disposta.
0: Ora le parlo.
1: Sorellina mia cara, dite che vorreste in breve quel signore vi piace.
2: Ma io non so che
1: coraggio,

strada una parte, eccetera. Sofronia ma la testa. Domiciliata eccetera con tutto quel che resta. E d'altra parte eccetera. Pasquale da Corneto, eccetera, eccetera. Con il dito di secondo il suo eccetera. E parlami qui presente.

splende d'ordina e sia riconosciuta in questa casa e fuori. Allora cambia assoluta e siete tutti singoli di casa del rito, servite d'obbedita con te.

c'è da ridere. Impertinente, partite subito! Immantinente, via fuori di casa!

0: vada bendo un pasquale che una donna fare tremare. Vada ben, vada ben, vada ben che una donna a far amor.
1: Sì, sì, sì.
0: Vada ben, vada ben, vada ben che una donna.

0: Chi paga?
1: Ma
0: voi! A dirla qui tra noi, non pago mica!
1: No!
0: No! Sono non so perdone!
1: Mi fa mia compassione!
0: Con noi! Sorella!
2: Qui! Bene!
0: Bene, non va sposata!
2: Meglio!
0: Voi sono siete
2: bene!
0: Villano mio! Sondra, dite sondanito, beffeggiato, beffeggiato, beffeggiato! Mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille fur

la casa in pranzo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Vediamo. Alla modista, 100 scudi, obbligato. Al carrozziere, 600, poca roba. 950 al gioielliere. E i cavalli, al demonio, i cavalli mercanti e il matrimonio. Per poco che l'adori in questo modo, mio caro Don Pasquale, arrivederci presto.

cosa vorrà dire questa gran gala? Uscir sola a quest'ora nel primo dì di nozze, debbo porre ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei a certi occhiacci, certo far da sultana, ad ogni modo può provarmi. Se poi fallisce il tentativo, eccola!

Earthling, a Don Pasqua. Earthling, a Don Pasqua. Vuoi per romperti la testa? Vuoi per romperti la testa? Altro affare non ti resta, altro affare.

qualche nota di cuffie di merletti e la signora lasciò vivere caso. Adorata Sofroni. E a fare questo, fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino nella parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa se puoi introdurmi per la porta segreta. A noi darà il ricetto sicuro l'ombra del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio, mi raccomando il tuo fedele. Addio. Questo è troppo. Costei mi vuol morto arrabbiato. Ma non ne posso più, perdo la testa. Si chiamina la festa. Correte dal dottore, ditemi che sto male, che venga tosto. O crepare o finirla ad ogni

spende spalle, ci lascia là. Ci spende spalle, ci lascia là. Finito il pranzo!

0: cosa buona sapersi. Mi spiegherete al fin.
1: Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata. Ma questo è nulla.
0: E poi
1: la signorina vuole andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione. E son deriso, comando e con la man. Mi dà sul viso.
0: Due schiaffi.
1: No, uno schiaffo. Lo schiaffo è nulla. Vedi peggio ancora. Leggete.
0: Io son di sasso. Secondiamo. Ma come mia sorella si saggia buona e bella.
1: Sarà buona per voi, per me, no certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto e mo vado a chiamare espressamente quale testimonio della mia vendetta.
0: Vabbè, ma riflettete.
1: Molto preveduto, ma aspettate. Sediamo.
0: Sediamo.

senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento.

0: notte in altre anime.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia, altrimenti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
0: Onde? Esaminate, ma in mia casa non

0: Ah. Benedetto, dite fresco.
1: Nel boschetto quatti ci appostiamo, di la tutto di riposiamo, se non sponde il tradimento, la cacciate su di me.
0: Piano, piano, piano, piano, batteone, sordo stesso, bravo, bravo, batteone.

und allein es wunder. Vrei se giovane ragine cavali sulle le tenere sospire lacrime vrei se giovane sulle le tenere sospire la urbe le prende marri vince al brio brio marri.

0: stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vero alcuno.
2: E faccia tosta.
0: E mentire sfacciato

0: sognate?
1: A quest'ora in giardin, che facevate?
0: Stavo prendendo il fresco.
1: Il fresco? Ah, dove vieni? Fuori di casa mia! Oh,
0: e lei? Signor marito, su che tolla prendete?
1: Uscite, e presto!
0: Nemmeno per sogno!
1: Fiore,
2: lasciate fare a me. Solo badate a non sentirmi. Ho carta bianca.
1: Inteso.
2: Ehi, casa, qualcuno è Ernesto.
3: Eccomi.
2: A voi, accorda Don Pasquale, la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
3: Ah, caro zio, per via vera!
2: D'esitar non è più tempo, dite di sì!
0: Non pongo!
1: E dia consento, vai a prender Norina!

0: spiegatevi.
1: Norina è questa.
0: Quella Norina è tradimento, dunque soffronia,
1: tu ne sovvento.
0: Il matrimonio,
1: oh mio pensiero, in modo a togliervi di carne un vero.
0: Oh!